0: Scusi, è sua la macchina per essere fuori il contrafile e fare accesi la cappotta? La macchina, la bella aperta, lo scotolo, colata le gomme rossa?
1: Ma va? È sua? Ma va?
0: Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pu, pa, scu, ah!